0: Grazie Rosemary, grazie.
1: Allora, ha detto buonasera a tutti, siamo in tanti, è anche l'ultimo del mese e quindi c'è Francesco, dove è andato? Che cazzo è andato?
2: Sei nascosto, sei nascosto.
3: Aspetta, aspetta. Ti vediamo un po' problemi logistici.
1: Lo ripresentiamo. Ciao Alessà, come stai?
2: Tutto bene, come è andata questa settimana?
1: Una figata.
2: Una meraviglia.
1: Ugo, ci sei mancato. Però ad Alessandro era venuto un dubbio che tu fossi andato... Se fossi tornato a casa come ha fatto anche Lola, perché la settimana scorsa mercoledì era la giornata dei volontari, si è celebrato anche qua la 5BI, sì. 103.1 FM e tu non sei, Lola non è venuta perché era a casa sua. Tu non sei venuto e noi pensavamo fossi andato a casa tua.
4: Abbiamo condiviso il momento, hai ragione.
1: Noi adesso lo diciamo con calma, ma io e Alessandro siamo per chiedere un meeting con una riunione, parliamo in italiano. Vogliamo avere una riunione con tutti i componenti per avere una chiarificazione. Esatto. Perché? Dov'è casa tua?
4: A casa mia.
1: Tra l'altro abbiamo visto che il
2: casa tua in senso radiofonico.
4: Ah, in quel senso no. Vado dove mi porta il cuore.
2: A Mignotta,
4: no! No, così banalmente.
1: Tra l'altro, ascolta, poi ti presenterà di nuovo, però Alessandro. Abbiamo visto la tua macchina qua fuori. Abbiamo visto che dalla parte sinistra è graffiata.
4: Sì, sì.
1: Hai preso una botta tu?
4: No. È stata una sorpresa. Dopo che avevo parcheggiato in un centro commerciale, sono andato a riprendere la macchina e ero a Myland.
1: Ma Alessandro, secondo me, sai il perché hai preso la botta lì? Hai rigato la macchina?
4: Perché?
1: Alessandro, glielo vuoi dire il perché? Continua a farti cazzi. No, sei tranquillo.
5: No, ma buonasera.
1: Quanto ci metti? Così capisco quante poesie devo dire.
3: È offline, è nel suo mondo, lasciamo stare.
1: Ma non ci sente perché non ha le cuffie.
6: Se sono connesse altre due persone che non conosco.
3: Infatti dicevo, vabbè. Chi è questa gente? Ciao, salve a tutti.
1: Alessandro, come mai Ugo ha la macchina? Portate il microfono.
4: Screcciata,
1: rigata.
6: Lo so
2: perché.
4: Perché?
1: Diglielo.
2: Perché poi no, tutto il graffio sta vicino a una certa cosa, è quella cosa che ha portato poi il graffio, che ha attratto la sfiga.
1: Che cos'è? Guarda come guarda, vedi?
2: È la bandiera australiana.
1: Ma che cazzo?
4: No, è anche di là.
1: Ma dai, ma ti sei messo. Ti faranno anche dall'altra parte.
4: No, lì è stato qualcuno che non ha visto bene, ha chiuso la curva, la macchina parcheggiata e ha screcciato.
3: Andava così.
1: Gioia, sei tornata, grazie.
3: Eccoci.
1: Sei tornata per conoscere Francesco, è
3: ovviamente.
1: Vero? Hai detto...
3: Ciao Francesco.
7: Ciao Gioia. Ciao a tutti, che bello. Che gioia essere vicino a Gioia.
1: Buona
7: serata a tutti.
1: Ti posso dare un consiglio, Francesco?
3: No.
1: Gli occhi sono qua.
3: Ma solo gli occhi mi guarda.
1: Ho visto.
6: Devo riavviare perché c'è sto capitano.
3: Va bene.
1: Ho visto che ha fatto. Ciao Gioia.
3: Mamma, è vero, che stavo guardando la collana.
1: Ah, la collana stai guardando.
3: Stavo guardando la collana.
1: Francesco, com'è andata? Io non ti dico questa settimana.
7: Bene.
1: Ma
7: grazie,
1: l'ultimo mese ti sei spostato, non vivi più vicino a dove lavoro io.
7: Che
1: non mi frega un cazzo la gente che ci sta guardando su Facebook, Instagram e TikTok.
7: Purtroppo sì, per motivi sentimentali, non a riguardo, diciamo, per i figli, per avvicinarmi ai figli, sai, per aiutare, mi sono dovuto. Scusa Gioia se. Ho bevuto una birretta, non so se senti. si sente.
3: A me mi hanno rubato il telefono in diretta, comunque volevo dire.
1: Va bene, allora facciamo così. Manca una persona, manca Roberta. Ciao Roberta, come stai?
8: Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati ed il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o a persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
9: Eccomi ragazzi, come potevo non mancare io per tutti i nostri fan, i miei fan soprattutto.
3: Qualcosa questo cazzo.

0: Yeah, starter fight.
1: Non l'avete detto stavolta, come mai non l'avete detto?
2: Come no?
1: Se non c'è Alessandro che dice aspetta che io non vedo Francesco, non mi toccare Roberta, mi stai toccando. Mi stai toccando.
2: Mi sta toccando.
1: È perché te l'ho staccato, per quello.
3: Ma come me l'ha staccato?
4: Roberta, ho mannata.
3: Attaccalo.
4: Arcazzo.
3: Oh, ecco, adesso mi sento.
1: Benissimo, dai, non mi sento io, ma va bene lo stesso. Allora, dovevamo partire con il fatto di questo dead bod. Vorrei che lo leggesse Roberta, perché dopo che toglie l'acqua dal mixer, vicino al mixer, perché dicono che ultimamente piace di più il dead bod che il fisico scolpito. È vero, Gioia?
2: Sì, io lo provo.
4: Ma poi non è ultimamente,
2: sono stata fan,
1: puoi essere una testa di cazzo anche se hai il dead bod.
4: Ma no, non è.
2: Confermo anche questo.
4: A te ti piacciono le teste di cazzo?
2: Allora, io purtroppo c'ho una grande passione per le teste di cazzo, ma dipende che testa di cazzo. Perché vabbè, c'è testa di cazzo e testa di cazzo.
4: Esatto.
1: Roberta, devi parlare al microfono, l'ha imparato Francesco. Cioè non era per.
3: Ho capito, ma Francesco ce n'ha uno per lui e noi siamo in due.
4: No,
2: ce n'ha uno per due.
3: Ma fate dei cazzi vostri, che una volta che chiamo una cosa, ma scusate. Ma una volta che stiamo in radio che non ci vede nessuno.
1: Ti,
3: no?
1: ti hanno chiamato al telefono.
3: Ok. Allora,
1: intanto noi vogliamo ringraziare questa mutanda qua davanti, questa calza da donna 30 denari.
3: Ma chi?
4: Giuda.
3: Ma che 30 sta
4: denari.
2: Ah. Questa era sottile.
1: Non c'è arrivata né alla prima e neanche alla seconda. Cioè.
3: Alla terza sì, però.
4: Ma che cazzo?
3: Dai, ho capito.
1: Sì, allora, a te, Robè, piace di più il fisico scolpito o il fisico tipo il mio da papà, sai?
3: Ma dipende
1: figli,
3: quello che devo fare. Cioè, allora,
2: cioè, se devo. Non si vede, si vede dietro però.
3: Però scusate, mi fate una domanda, ma mi fate parlare. Cioè, una cosa, una volta che posso parlare, ecco.
2: Vai, dici.
3: Allora, dipende, se devo stare con. Allora, se è un ragazzo che ci devo stare permanente.
4: Attrazione, cioè lì per lì.
3: Vabbè, attrazione lì per lì, è logico che mi piace uno scolpito, no?
2: Non approvo. Non approvo questa cosa.
1: Ma guarda, sta per partire una sveglia. Solo scusa, tra parentesi, ma no, seri, fate bene alle carte. We wanna say hello to our friend Ed Ora. They listen to us. Ciao Maureen, thank you.
4: Thank you, Maureen.
3: Thank you, Maureen.
5: Thank you, ciao Maureen.
1: Ringraziato. Vabbè, vai.
3: Ciao, che stavo dicendo? È partito
2: da addominali.
3: Ah sì, no, beh, a me piace ragazzo scolpito con gli addominali, perché no? Se si trova uno così.
4: Ma i gusti sono gusti.
3: Per carità, mica gli dico di no io, beh. Che te riti te?
2: No, perché io per me zero, il contrario invece. No, tutto fisicato, scolpito. No, non mi attrae proprio.
3: Sì, vabbè, Gioia.
2: Lo giuro, non lo so, scherzare. Io sono tipo pancetta. No, cioè, pancetta. Ma dove avanza? Cioè, una persona che si mette a fare la magna.
1: Cosa dice la scienza?
2: Dai,
3: la scienza dice che uno studio svela i nuovi canoni di bellezza. Le donne preferiscono il fisico naturale, per gli uomini trionfano i fisici più sinuosi. Cosa definisce un corpo ideale? Vice riporta lo studio
4: Vice,
3: della
4: Robè, Vice, no Vice. Vabbè.
3: Vice. Sì, ok. Riporta lo studio della piattaforma Solo Fan, che per rispondere a questa domanda ha chiesto a oltre 2000 adulti di valutare immagini diverse di persone con diverse percentuali di grasso corporeo.
2: Addirittura.
3: I risultati smentiscono i cliché dei social, premiando la naturalezza rispetto agli standard esasperati.
2: Vedi?
3: Quali sono i fisici più più apprezzati?
1: Aspetta che non ti vedevano mentre lo dicevi.
4: Albert Einstein, sicuro.
3: Allora, per gli uomini il pubblico ha preferito un fisico atletico ma naturale, con circa il 15% di grasso corporeo. E la fisicità contemporanea di attori come Paul Mescal e Jacob Elordi
2: però, cioè.
3: Ma chi è?
2: Chi è?
3: Ma che ne so?
1: Quante volte l'hai letta la notizia prima di leggerla on air?
4: Almeno sette.
1: Si capisce dalla punteggiatura. Cos'è? guarda, per esempio, cos'hai capito, Francesco?
5: Ma veramente non ho capito niente. Scusa, ma c'è stato un po' di confusione.
3: Francesco, tu pensa che la birra invece di quando ne sei fatte 10? No. Perché tu la parla a me. Non ho capito, tu non capisci in cazzo, me te la cortavo. Scusa,
5: veramente.
1: Allora,
2: questo è il bip.
4: Questo è il suono.
2: Ammonizione.
1: per tenere tutti il
2: ma si sente?
5: Sì, si sente.
1: Roberta, te lo rileggilo, intanto mandiamo una canzone e ringraziamo anche Matteo.
0: Ok.
6: Pensavo peggio. Brought to you by
7: Dal Pizza Vendolo,
8: Best Food Oven Pizza in Adelaide.
5: Pa.
1: Non c'è niente da fare. Io ho detto, meno male ho detto zitti pa. Comunque questa è l'ultima canzone, il nuovo singolo.

0: Joyce, salutiamo Pietro Squillace da Solano. Ciao!
1: Ciao Pietro!
2: Ciao Pietro! Ci vediamo presto!
1: Torna indietro Pietro!
0: Ciao Melissa!
3: Melissa.
4: Ah, Melissa, amica mia!
0: No, no, mia sorella!
4: E che ne so io?
0: Sì, l'amica tua!
4: Ah, ciao Mel! Te voglio bene!
2: Roberta, dai, provaci!
4: Ok,
2: provaci almeno.
4: Continuiamo la notizia precedente. Invece, per quanto riguarda l'ideale femminile, ha seguito una logica opposta. Chi è attratto dalle donne ha preferito un fisico morbido e sinuoso, con circa il 30% di massa grassa, simile alle linee di Beyoncé o Ashley Graham, superando l'estetica ultramagra che ha dominato Instagram nell'ultimo decennio. Allora, io però dovrei fare una domanda. Allora, se Beyoncé c'ha 30% di grasso, allora io ce n'ho 100%, cioè fatemi capire, perché
0: cioè, se anche
4: non
0: lei
4: mi
0: dire
4: che una come Beyoncé
5: ma
4: c'ha 30%
5: di
4: grasso.
5: Certo, ma grasso ce l'hai ovunque, cioè non è che significa che c'ha 30% di grasso sei grassa.
4: Cioè, ho perso 100 kg, ancora c'ho 100%. Ah, prima ne ho 200%.
0: No, no, non funziona.
4: Ma non
0: così.
4: Funziona, ragazzi. Come funziona?
5: Comunque,
4: spiegate,
5: vedi, pure su questo sono d'accordo. Anzi, sono d'accordo su questo e su quello di prima, no. Le donne sono belle tante.
4: In che senso?
5: Cioè, che devono essere tante, cioè, non deve essere magra mai.
2: Tante che tocchi la carne.
5: Esatto.
2: Ok, non tante.
5: No,
0: tutte
5: no,
0: insieme. Tanti. Ma perché no?
5: Ma senso... cioè, no, era inteso tanta che c'è sostanza,
4: prosperosa,
5: capito? Prosperosa, oh, esatto. Ecco. Che tocchi.
4: Infatti, allora, il mito del dead bud.
2: Vengo molto interessato più che altro alla tua lettura che a quello che sta dicendo.
4: Cos'è e perché funziona?
2: Sta cercando di trovare around, così, cioè attorno a te i la punteggiatura.
4: Ma chi stai a parlare?
3: No, leggo il fumetto e mi sento.
4: Allora, questi dati ridimensionano anche il mito.
2: Scusa, Ugo, scusa, questa notizia. Sì, ci sei, Ugo, non ti preoccupare. Questa. Parla, ti senti? Ma se ti metti le cuffie ci senti, senza cuffie non ci senti, Ugo.
3: No, però. Perché con questo qui mi sembrava di averlo.
2: E toglilo. No, sì, comunque.
3: Hai ragione.
2: Ma eri al bar con Francesco.
3: Sì, infatti.
4: No, una birra te, una birra.
3: Togliendo ciao, la piao. Cuffia, mi sembra di avere ancora la cuffia.
4: Allora, posso tornare alla mia.
2: No, volevo scusa. Ugo, scusa, questa notizia se vuoi rileggertela.
3: No, cerco di seguire, tranquillo.
4: Ok, questi dati ridimensionano anche il mito del dead bod, il fisico del papà. Sebbene studi precedenti associassero la pancetta alla sicurezza.
5: Ma in che senso?
3: Sì, no, capito.
4: No,
3: sì.
4: No, perché questo ce l'ho ragione io. Aspetta, perché aspetta.
2: La pancetta, cioè
4: la pancetta alla sicurezza di sé e a un partner ideale a lungo termine. La ricerca chiarisce che simpatia e attrazione sono cose diverse. Infatti, come dicevo io, adesso te lo spiego. Gli uomini con una corporatura più morbida sono considerati più affettuosi e premurosi. Però! Ma non vincono nel sex appeal immediato. Quello è quello che dicevo io. Aspetta, quasi finito.
5: Infatti, sono d'accordo.
4: Il fisico dei papà quindi sopravvive, ma in un ruolo secondario è ottimo una relazione stabile, ma meno efficace per fare il colpo ai primi incontri. Sguardo nelle incontri.
5: Cioè, allora no, aspetta, qua c'è un po' di confusione.
4: Vabbè, però io leggo italiano, cioè forse
5: c'è confusione.
4: Allora, praticamente questo spiega che il corpo del papà. Allora che vuoi?
5: No, io cioè
4: ho capito io che stai a dire.
5: Innanzitutto allora senti a me.
2: Ma questo è amore.
5: Il discorso è non è che una persona perché c'ha un po' di pancetta allora non può essere attraente, non ci può essere sex appeal. Cioè, puoi essere. Cioè, capito che intendo?
4: No, ma di prima chitto, tu quando uno conosci una persona, è il fisico. Vabbè, per me, poi per te fa come te pare.
5: Sì, però magari qua si parla solo di pancia. Non è fisico, qua dice c'hai la pancetta da papà. Uno con un po' di pancetta non può essere sexy, cioè non può essere.
4: Sì, però non è la prima cosa che guardo. Io se c'è un bel fisico, meglio dalla pancetta.
5: Vabbè, se c'è la mazza gigante è normale, ma se c'è un po' di mazzetta a me mi piace.
4: Ok. È buon per te.
5: Oh, attenzione!
4: Guarda chi è arrivata.
2: Qualcuno la presenti, oh?
5: E chi la presenta? Presento io?
6: Presentami tu.
5: Madonna, con questa voce così, mo dici? Signori e signori, benvenuti sul volo. È arrivata Lola? Vogliamo dire Lola?
4: Lola. Anche perché altri nomi non c'ha, quindi.
7: Buonasera a tutti.
4: Giusto. Ciao, buonasera, Lola,
7: ciao Lola. Grazie.
5: In ritardo, ma ciao.
4: Dove eri l'altra settimana? Non ti abbiamo
6: Ho sentito che parlavate male di me la scorsa settimana.
5: Ma anche prima.
4: Dimmi a me che ci penso io, chi è stato?
2: Abbiamo chiesto una riunione perché ognuno se ne è tornato a casa
5: perché
2: sua.
5: Perché sei falsa. L'altra settimana avevi promesso limoni e poi ti sei presentata.
6: No, no, no, calmi, calmi tutti. Io sono una persona di parola, quindi stiamo calmi.
0: Se te lo promette prima o poi te lo dà il limone.
4: Ok.
5: Non sono d'accordo. Com'è la notizia?
2: Torniamo alla pancetta.
4: Quindi, vabbè, come sex appeal, a primo acchito, come si dice, a me se uno è muscoloso, bella, come mi piace.
5: Beh, mica te sto dicendo.
4: Poi magari un ragazzo, dipende, vabbè, comunque io sono fatto.
5: Sono gusti, quindi, sono
3: il, gusti. Il tuo giudizio primario è abbastanza equestre.
4: Vabbè, ma il fisico, scusami, ma tu de prima cosa, tu che stai a guardare l'intelligenza o il fisico? Ma
5: tutto, così, no.
4: Ma tutto te che tu andi, no, allora, io che vado in discoteca, no, giusto? Sto a ballare, ok. Trovo un ragazzo interessante, balliamo, ok. Ma secondo te io che.
5: Ma
4: cioè,
5: sì,
4: guardo quanto è intelligente, gli faccio la. Voglio dire, il quizzo di
3: Einstein. La studio della prosemica.
4: Cioè e che è lo studio della prosemica?
5: Partiamo dalle basi allora.
4: Ecco, cominciamo.
3: Diciamo il movimento del corpo.
5: Ok.
3: Come cammina una persona?
5: Oddio,
3: come
5: grazie.
3: Si.
4: Ma io in discoteca quando uno ubriaco che balla, ma che rapporta. Faccio lo studio?
3: Ah,
4: ma forse sei.
3: Guarda che ci sono delle.
2: Ma senta, no, ma continuate a litigare, dai,
4: oggi stasera così mi ha preso, che cazzarola!

0: Non abbiamo chiesto a Lola. Lola,
1: dimmi, chiedimi.
0: Pancetta o fisico scolpito?
1: Ma io, guarda, mi dispiace acconsentire la teoria di Gioia, ma io sono per il prendo tutto purché abbia almeno due neuroni nella testa.
2: Grande.
3: Io
2: anche uno, dai.
0: Grande applauso.
4: Va. Comunque, ma come va? Una domanda?
2: Dai.
4: Lola, perché mi ha fatto la domanda che ha fatto prima? Ripeti la domanda.
1: Volevo sapere come mai sei vestita così oggi.
4: Perché c'ho di diverso che...
1: Non lo so, intanto questo occhiale sobrio.
4: Vabbè, quello...
2: Sobrietà sempre.
1: Questo coprispalle
2: particolare.
0: Dove devi andare? Vuoi sapere dove vai dopo la radio?
4: No, niente, ma un outfit diverso. Ho detto oggi cambia tutto qua, no. Perché siccome non faceva né caldo né freddo, allora dico...
2: Ma posso suonare questo anche quando dice una bugia? Si suona?
0: Ciao,
2: si
0: Elisa.
4: Diciamo che è tra estate e inverno, no? Oggi non è caldo né freddo, allora oggi così
1: va bene,
4: va bene, non vedo.
0: Passiamo a qualcosa di più interessante dell'outfit di Roberta e parliamo di tradimenti.
2: Attenzione.
0: Pam, pam, pam. C'è solo una cosa più grave del tradimento ed è una scusa patetica di chi, uomo o donna che sia, non vuole assumersi la responsabilità di questo atto.
2: Ma dimmi più.
0: Le giustificazioni inventate raggiungono livelli stellari, soprattutto quando l'evidenza dei fatti è tale da non poter resistere, da non poter esistere spiegazione alternativa, se non quella del tradimento. Ne volete un assaggio? Le luci erano spente, non riuscivo a vedere e pensavo proprio fossi tu.
2: Dai, te prego. Dai.
0: Io ho sentito.
2: Dai.
0: Ho sentito anche dei amici che hanno detto me parevi tu, invece era tua sorella, ma è che siete proprio uguali.
2: Sono gemelle.
0: Beh, come commentare questa giustificazione? Sentite anche voi il rumore delle unghie sullo specchio? Del resto, oltre a essere un insulto all'intelligenza, perché se davvero pensavi fosse tua moglie, quando ti ha chiamato al telefono ha risposto bisbigliando: non posso parlare ora.
3: Oh, zia.
0: Livello di pateticità elevato.
2: Certo.
0: Un'altra scusa? Giuro non l'ho fatto apposta, ci sono inciampato.
2: Dai!
0: Questa è spiegabile anche come paradosso di fisica quantistica applicato alle corna. Secondo la teoria, tu, marito o moglie, fedigrafo o fedifrago, o fedifraga
3: e meretrice,
0: stavi camminando quando a causa di un'improvvisa e misteriosa perdita di equilibrio sei caduto letteralmente tra le gambe di un'altra. Insomma, succede.
2: Sono pronta per suonarlo chiunque voglia dire la sua parolaccia adesso.
0: Che cazzata. Okay. L'ho fatto per noi, volevo capire se ti amassi davvero.
2: Ma vaffanculo.
4: Ma chi l'ha detto sta cosa?
0: È una scusa.
4: Ok.
0: Oh, piccolo buon samaritano romantico che ti sei immolato nel sacrificio emotivo sessuale con altro essere vivente. Sei indubbiamente un eroe, ma con una faccia da stronzo. Ah no, una faccia di bronzo senza eguali.
2: Hai letto male?
0: Ho letto male.
2: Dai, su. Ma che...
0: E ora passiamo all'ultima scusa. Non è come sembra, qualcuno mi sta incastrando, mi hanno clonato il telefono.
2: Ci ha fatto caso che è tutto riferito agli uomini? Facci caso. Silenzio. Silenzio stampa.
0: Io non ne ho usate nessuna però di queste.
2: Ne ho usate altre.
0: Sì.
2: Erano meglio.
0: C'è sempre un complotto ordito dai servizi segreti, dagli alieni, dalla mafia cinese o dagli hacker. Che non solo si muovono creando messaggi piccanti in chat, ma producono addirittura eloquenti immagini, ovviamente create con intelligenza artificiale. Si potrebbe proseguire all'infinito, ma se volete continuate voi. Avete sentito qualche altra scusa?
2: No, io grazie.
5: Beh, non è come pensi, è un'illusione, non è quello che vedi.
0: Stai ancora dormendo, amore.
5: Si può dare una spiegazione scientifica alla cosa. Comunque niente, è naturale, sono scuse che appartengono alla scuola peripatetica, che è quella greca, ovvero che di una semplicità, cioè che si fa, si ammette quasi come camminando, quindi è una semplicità incredibile, quasi puerile, quindi niente, lì viene fuori il meglio tra virgolette della persona, di come è fatto una persona. E Gioia qui diceva che si fa riferimento sempre ai maschi, ma questo è normale perché il maschio,
3: perché la donna non si fa beccare,
5: è il sesso,
1: no, bello, non ce l'ho.
5: No, non è quello, è perché il maschio ha tendenzialmente quello che tradisce di più, perché è indotto dalla natura, dalla proprio
1: adesso diamo la colpa alla natura,
2: no, io purtroppo
5: la natura, sì. Tant'è vero che il maschio ha questa priorità, guarda il leone addirittura ammazza i piccoli nati da altre prestazioni di altri, e per questo lo fa, per mettere in estro la leonessa, così può dar sfogo alla sua genesi, cioè praticamente i suoi geni, quindi è questo l'indole dell'uomo, ha questa tendenza proprio perché ha bisogno, sente il bisogno di disseminare i propri geni ovunque.
0: Insomma, alla fine i leoni hanno le loro ragioni, che i coglioni hanno le scuse,
5: che sono le stesse dell'uomo.
2: Non l'avrei saputo dire meglio.
5: Sono mammiferi.
4: No, scusate, ma io devo capire perché Joyce si è girato, ma guardate, si è messa a ridere.
0: Perché ha pensato a te come fossi una leonessa.
4: Infatti sì, ma questa me la devi spiegare, che te

0: che?
1: Niente, ma lasciamo stare.
2: Ma tu che scusa hai usato quando ti hanno beccato che tradivi?
1: Sinceramente, verità, io ho detto, non l'ho preso da te, sono andata da un'altra parte. Proprio sono stata sincera, eh.
0: Vabbè,
1: ho detto la pura... No, io sono stata proprio sincera.
3: Cosa hai detto?
1: Ho detto, non l'ho presa da te, sono andata da un'altra parte.
2: Che è stato il motivo che ho dato io alla mia ex moglie.
1: Io questo l'ho detto, eh.
2: Io alla mia ex moglie gli ho detto, se tu non la metti, qualcuno la dà.
1: Ma quando mi hanno beccato, a me la cosa non mi interessava, perché ho detto, io stavo avvertito. Se non muovo da te, vado da un'altra parte, perché voglio dire...
2: 100%.
1: Non è che sto aspettando,
2: sono d'accordo.
1: Grazie Ale, grande,
2: vai, vai,
1: vai, vai, grazie, quindi, ragazzi, scusate,
0: No, ma non mi trovi, non mi trovi d'accordo su sta cosa.
2: Ma non è una scusa,
0: no,
2: però,
0: no,
2: eh?
0: No, ma non si tradiscono le persone, tu lo lasci e te ne vai, ciao bello, non te lo dà, ciao, me ne vado, te lascio,
1: no,
0: non te tradisco.
1: Un piede su due scarpe,
0: no,
1: cioè, no, una scarpe, com'è?
2: Un piede su due scarpe,
0: era giusto prima,
2: in due scarpe, scusi, per questo.
1: Sai che è,
3: come si dice un piede in due scarpe, come che si dice?
1: Sì!
3: Cioè, sì, due piedi in una scarpa, sì.
2: Ma no, perché
0: no, no, no, si dice due piedi in una scarpa.
3: Si dice due piedi in una scarpa.
0: Si dice due piedi in una scarpa.
1: È bello che
3: un piede dove? Un piede in due scarpe.
4: Ciao, che fai qui?
5: Sono venuta a dirti di seguire Pensavo Peggio su Facebook, Instagram
4: e TikTok.
5: Bravo, anche su TikTok. Ciao.
4: Ciao.
6: Ma chi la conosce questa?
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Cioè tu dovevi venire alle 7, no, Roberta? Per quello che mi ricordo.
2: No, diciamo che ho avuto un contrattempo, sì, purtroppo. Ho dovuto andare a fare la spesa, mamma all'ultimo mi ha chiesto di andare a fare la spesa.
1: Hai fatto venire tutti quanti alle 7 per registrare il tuo promo.
2: Che cosa? Aria Babbo Natale?
3: Hai tagazzata.
4: Questo non si sente più.
5: Sì, si sente.
3: Si sente, si sente.
4: Io non mi sento.
2: Vabbè. Meglio, meglio.
3: Vuoi un Panadol? Non ti senti?
4: Aspetta, ok, adesso mi... No, non mi sento. Vabbè.
1: Saluta, saluta Silvia che ha detto, ma chi è quella?
2: Ciao, come Silvia? Ma che ha detto?
1: Ha detto, vi sto ascoltando.
2: Ah, ha detto che è la mia fans. Grazie, sì. Mamma, te voglio bene, lo so ragazzi.
1: Sai quanto è stato?
2: Una di tanti, Ma abbiamo detto che è successo con l'ultimo video che abbiamo fatto? L'avete annunciato? Allora, vogliamo o no annunciare quello che è successo sui social media che abbiamo spopolato?
1: Dillo,
2: o meglio, ho spopolato.
1: Vai a dire sta cazzata, dai.
2: No, è vero, allora, su TikTok. E tu non ti metti questa campanella che vedi che tu te la metti a te stasera.
4: Non toccare, visto?
2: Su TikTok, su Pensavo Peggio, abbiamo fatto un video, giusto, altre due settimane fa. E abbiamo fatto più di 1000, ma parecchi di più. E oltretutto J-Ax, che era, diciamo, la persona
1: official fanpage.
5: La fanpage di J-Ax.
1: Vabbè, quello ufficiale, dai.
2: Vabbè, quello ufficiale, diciamo. La persona di cui stavamo parlando dentro a questo piccolo video ci ha fatto il like, quindi ringraziamo a J-Ax e a tutti i fans della fanpage. Grazie a tutti.
6: Grazie, grazie.
4: Grazie, grazie.
6: Grazie, grazie Graziella. Ma torniamo ai tradimenti.
4: Aie.
6: Abbiamo sentito le scuse, no, del tradimento, adesso dobbiamo decidere restare o lasciarci.
4: Non c'è da chiedere.
6: Come gestire i sospetti di tradimento e decidere se vale la pena dare una seconda possibilità al partner. Prima di tutto, non isolarsi. Prima di affrontare tempeste emotive è fondamentale non isolarsi. Parlarne con amici, familiari o un terapeuta aiuta a dare il giusto peso ai fatti. Secondo Regnier, dovresti parlare con persone che possono aiutarti ad elaborare l'accaduto, senza giudicarti. Parlarne può aiutarti a relativizzare le cose e a sentirti meno solo.
2: Ma anche no.
6: Ma anche no.
4: Ma anche no.
2: Appunto, sono cavoli mie, ma poi anche perché, ma che c'è da parlare, ho messo le corna.
6: No, no, che l'hai
4: no,
6: messe.
4: No, no, che l'hai prese.
6: Che l'hai prese.
2: Ah no, vabbè, io me ne vado. No, te le metto pure io, anzi. È meglio ancora, perché io così farei. Se io, allora, che io l'ho fatta, sì, ma che io so che me l'hanno fatta, non lo so.
1: Adesso dico una cosa, tu stai con una persona.
2: Ok.
1: Vi lasciate.
2: Sì.
1: Vi lasciate, non lo so, per un po'.
2: Sì.
1: E lei va con un'altra, va subito con un'altra persona. Ma poi ritornate insieme.
4: Sì, ciao.
1: Senti?
2: No, non ci ritornerei insieme.
1: Si deve essere gli occhiali rosa perché è una cosa.
4: Che è una cosa seria?
2: No, raga, no, perché. No, io non ci tornerei insieme perché se. No. Punto, finisce così. A parte che se io già mi sono lasciata una volta, io non mi sono mai lasciata nella vita e poi tornata con la stessa persona dopo che mi sono lasciata. Perché il motivo di base c'era e due volte deficiente non me ce faccio.
1: Ne parla la madre,
4: però non ti incazzare, stai
2: tanto. Ma io non capisco.
1: Molto risentita.
4: È proprio partita passionale.
2: Però scusa, se già te si è lasciato, ci sarà un motivo. Che cazzo torni a fare? Scusa. È tempo perso.
4: Tanto mi dispiace, ma gli devo dare ragione.
3: Se ci sono motivi per lasciarsi, ci sono anche motivi per mettersi insieme.
2: Ma anche no, se campa una volta sola, ma lì c'è tempo.
1: Ne parlavamo la settimana scorsa. Se tornare con l'ex è una buona cosa, c'è chi non è d'accordo, ma c'è chi magari dice dopo 10 anni sono maturati tutte e due le persone.
3: Non sono snaturati.
2: Ma no, ma quello è essere proprio disperati. Allora. Quello, guarda, io piuttosto rimango single, ma non ci ritorno con l'ex, assolutamente.
3: Ma non mi
2: no.
3: ci picco,
2: assolutamente no.
4: Però tradiresti e non lo lasceresti.
2: Se le metto le corna io. No, dipende, sì.
4: Scusa, allora il discorso è lo stesso. Cioè, piuttosto che stare con una persona con cui non vuoi stare, lo lasci, ma non lo tradisci.
6: Ma guardiamo no. anche gli aspetti pratici.
4: Ecco qua.
6: Può sembrare freddo, ma in una relazione stabile il legame è anche logistico. Prima di prendere decisioni drastiche occorre fare il punto su finanze, casa e gestione dei figli e o animali, aggiungerei io.
4: Dimmi di più.
6: scegliere se stessi o andarsene. Non tutte le ferite possono essere rimarginate. A volte la fine è l'unica strada per rispettarsi. Andarsene può essere una forma di rispetto per se stessi. Se la tua fiducia è stata tradita, scegliere te stesso non è egoismo, è prendersi cura di sé.
2: Oh, condivido. Condivido.
6: E poi c'è anche l'accettazione del dolore. Reprimere la rabbia o la tristezza è controproducente. L'esperta suggerisce di concedersi il tempo per soffrire. È importante che ti conceda lo spazio per esprimere le tue emozioni, perché reprimerle può essere dannoso a lungo termine. Va poi ricostruita la fiducia, ma solo se ne vale la pena. Se entrambi i partner vogliono davvero riprovarci, la guarigione passa per patti chiari e talvolta una terapia di coppia. È importante non aver fretta di decidere. L'esperta consiglia di aspettare almeno un paio di giorni prima di stabilire il futuro del rapporto.
4: Un paio d'anni?
6: E mantenere la comunicazione. Se hai un sospetto, il dialogo deve sempre prevalere. È preferibile usare domande aperte ed esprimere i propri sentimenti senza puntare il proverbiale dito. Invece di lanciare accuse, è meglio dire: quando ti comporti in modo distante e freddo, mi viene da pensare che c'è qualcosa che non va.
2: No, io devo capire, c'ho Ugo
4: che sta guardando,
3: sto guardando le tue reazioni alle parole di Alessandro.
2: No, ma Ugo è impressionante, perché ce l'ho di fronte, mi sta fissato con gli occhi fissi, no? Mi sta a guardare mentre sta masticando sta caramella.
4: La sento pure io, la sento dalle cuffie.
2: Non lo
1: Francesco,
2: so.
1: Francesco non riesce a parlare stasera.
2: Dov'è? Ma che c'è, Francesco?
7: Veramente riesco a parlare. È un discorso molto interessante, questione di feeling, ragazzi. Di feeling, perché poi tra l'altro parliamo di corna qua, no?
3: Di feeling, nel senso di injection di materiale.
1: Feeling,
7: yes.
1: Feeling. Vabbè, ascolta, anche perché dopo ci sarà Gioia che ci parlerà di una, ci darà una notizia che secondo me riguarda anche te. La vuoi anticipare?
4: La voglio anticipare? Forse no.
1: No,
3: perché sai.
8: Il nostro direttore passa circa 6 ore al giorno per trovare il modo di eliminarci dal palinsesto. Grazie e a buon rendere.
1: Allora Roberta, questa è una nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, si intitola Sorry Scusa.
2: Lo sento
4: Andrea, io
1: lo sento. Allora parleremo di lei, non c'ha le cuffie, quindi non sa che non stiamo parlando di

0: chiamo Giorgia.
1: Perché mi chiami Giorgia? Questa è una bella domanda. Perché mi chiami Giorgia?
0: Hai la faccia da Giorgia.
1: Senti.
2: No, non è sempre una bella cosa, eh?
1: No, infatti.
2: Perché dipende chi lo dice e chi lo ascolta. Perché magari a Giorgia che conosci te è una brava persona.
1: Che ne ha Giorgia che conosco io.
2: La Giorgia che conosco io è una grande infame.
3: Io per esempio sono di Jessica che non vado
2: da. A voi
4: Jessica.
3: A me qualsiasi Jessica, ti chiami Jessica, no, senza H. Qualsiasi Jessica è una cosa, già ti chiami Jessica, come non puoi essere mica. Comunque, la prossima notizia è molto interessante. Vai, Gioia!
1: Eccola!
3: Presentala!
1: Allora, stare senza mutande, cosa succede al corpo se smetti di usarle? Adesso ve lo dico subito. Allora, siamo abituati a indossare biancheria intima tutti i giorni, ma cosa succederebbe se smettessimo di usarla? Secondo alcuni studi riportati da Stars Insider, i benefici potrebbero essere maggiori di quello che pensiamo. La biancheria trattiene molta umidità, quindi non indossarla previene le infezioni e causa mi potresti gentilmente aiutare? Grazie. E causa meno irritazione alla pelle. Inoltre, sebbene sia normale avere delle perdite, non avere la biancheria diminuisce le fuoriuscite.
3: Oh, e vedi, oh, faccio bene come faccio. Aria deve areggiare, deve.
1: Allora, siamo calmi.
3: Ok.
1: Siamo calmi.
2: Cosa?
1: Perché
2: fuoriuscite di cosa?
1: Di cosa, secondo te?
2: Cioè,
3: di acari.
1: No, fuoriuscite di quello che fuoriesce.
3: Allora, dipende.
1: Sta diventando una seduta ginecologica.
0: Hai sentito la parola acari, ti è piaciuta? Hai detto la ridico in radio.
2: La pubblicità della Hemiflex.
3: No, però allora, se non è che è il periodo di quel mese mio, che logicamente me le metto, però al di fuori di quella settimana
1: non
3: mi piace pesca così. No, le porto in giro, ma magari quando sto a casa me le levo, mi faccio una doccia e non me le rimetto.
1: Ma che ben.
0: Beh, Francesco. Tu giri nudo qui in casa.
5: Scusa, non ho capito bene la domanda, ragazzi. Qua parliamo di mutande.
1: Sì.
5: Eccola là, io le mutande e sinceramente
0: mi
5: quando...
0: Mi hai detto mutande o boxer?
5: Boxer o mutande?
1: E che mi chiedi a me mica porto?
5: No, ma io lo chiedo a tutti, ragazzi, oh.
2: Boxer.
1: Io boxer.
0: Boxer però
1: sono
0: non
1: fan.
0: Di...
3: Tu te metti boxer?
1: No, sono fan.
2: Boxer però...
3: In che
2: però,
3: senso
2: no, esatto,
3: fan?
2: Boxer però aderenti.
0: Contenitivi.
3: No, non ho capito, che vuol dire
2: se no esce...
4: Esce la Waller.
3: Che vuol dire essere fan del boxer? De quelli degli altri o di quelli tuoi?
1: Che io porto i boxer.
3: E che ne so, io vabbè, no, ci stanno però.
4: Ci sono femmine che portano i boxer.
3: Ecco, bravo, grazie Ugo.
5: A me piace togliere le mutande quando o sono in una piscina privata, e per dire se ho privacy, e mi piace perché essere proprio, sai, allo stato primitivo, no?
0: Sì, è privacy.
3: Sì, è
5: allo stato primitivo,
3: perché...
5: che senza niente, come mamma mi ha fatto. E poi anche quando vado a letto a dormire, ragazzi, calma. Quando vado anche a letto a dormire,
1: no.
5: Anche se sono solo, anche se sono solo, mi piace
0: nudo.
5: Essere freedom. Yes.
1: Dovrebbe essere il contrario, quando non sei solo che stai senza.
5: No, perché sai com'è, io lo faccio qua. E quando faccio cose che le faccio o solo o non solo.
1: Ok. Ora, fa una piega.
5: È un'abitudine.
2: Okay. Non ho capito, ma non investighiamo.
3: ma anche io comunque.
4: Allora, sarebbe più opportuno, almeno dal punto di vista maschile, onde evitare certi ciondolamenti, avere sicuramente una mutanda, uno slip tipo i bond, che sono elasticizzati, che questi sono contenitivi e quindi non ti dà fastidio avere qualcosa che ciondola, perché c'è la mutanda contenitiva. Però quando sei in una fase di riposo, specie quando sei a letto a dormire, è bene non avere niente che possa essere elastico, che ti comprime,
0: così?
4: Perché non avendo più movimento ci potrebbe essere una compressione dei vasi e questo non va bene.
2: Poi si seccano i fiori.
1: Appunto. Io per questo c'ho un rimedio, però, per questa cosa. Io c'ho.
5: Le... Mi guardi a me?
1: No,
2: glielo tiri fuori mentre dormi.
1: No, il discorso è che questa cosa delle mutande. Allora, io non riesco a stare senza mutande, a meno che ovviamente in specifici casi, ok?
3: Ma ci hai provato almeno a dormire senza?
1: No.
0: Posso chiedere una cosa a voi donne? Te,
1: sì. Cosa?
0: Non col perizoma, almeno.
1: Allora, no, questo volevo dire una cosa inerente a questo. È che io ho tre tipi di mutande. Cioè, le mutande per uscire, le mutande per il ciclo e le mutande per dormire.
0: Tre
1: tipi di mutande, capito?
3: Cioè, tu con una giornata, quando esci ce n'hai una, quando va a letto ce n'hai un'altra.
1: E basta, perché l'altro è il ciclo. Quindi ho capito, due paio, quelle per uscire e quelle per dormire. Quelle per dormire sono proprio quelle... morbide, grosse, e invece quelle per uscire è per i zomboli.
3: E se te sbagli,
1: bravo, quello antistupro, bravissimo.
3: E se te sbagli, tu non siamo uscita con le mutande da casa?
1: Impossibile, le mutande da casa sono giganti, come la sbagliate?
3: Ma come va? Questa non la sapevo.
0: Adesso tu a penzolone.
2: Io ho le mutande dei Pokémon, le mutande degli... Non sto scherzando.
1: Io le ho viste. No, no, no, aspetta, no. No, no, no. Le ho viste stese. Viste stese. Ah, ok, detto così sembrava.
2: Io non me la ricordo sta cosa.
3: Ok, vai, vai.
2: Degli X-Men, degli Avengers, c'ho tutte le mutande così.
3: Però scusa, secondo me non è come noi donne che quando arrivi a casa te levi il reggiseno.
2: Anche
1: il reggiseno sempre, reggiseno vuole pure.
3: Io faccio la stessa cosa.
1: Il reggiseno non
3: quando tollero. Faccio la doccia me levo pure le mutande, cioè non me le metto.
1: Beh, se te fai la doccia è normale che te levi le mutande.
3: No,
1: te fai le mutande.
2: No, no, no, non me le metto.
3: No, quando arrivo a casa me levo, comunque sotto mi voglio
0: sempre. Fai così, io racconti dopo.
3: Mi levo il reggiseno, un doccia.
2: Roberta, cioè, abbiamo letto quattro righe, eh? Abbiamo letto quattro righe.
1: Sì, perché poi abbiamo detto i benefici, effettivamente.
0: Vabbè, dai, leggiamo dopo.
3: Ma te li dico io, tranquilla, lo so.
6: Vieni proprio qua, disgraziato. No, no, vieni qua, disgraziato.
7: Non voglio venire.

0: Ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto

0: Allora, i benefici fisici riguardano anche una notevole diminuzione dei dolori ai nervi e di bruciore di stomaco causati dagli elastici stringenti delle mutande. Conseguentemente anche la circolazione corporea migliora. Quindi, per quanto riguarda gli uomini, avere i testicoli premuti contro il corpo per tutto il giorno può causare una minore produzione di sperma.
1: Ok.
2: Che proprio un problema può essere, cioè può anche non essere un problema.
3: Meglio così, almeno non mi riproduce.
2: Esatto,
0: nel Madonna, senso. Perché non si è sentita?
4: Dilla Lola, ridilla.
3: Ho detto meglio così, almeno non vi riproducete.
0: Amen.
1: Allora, vabbè, dipende, dai, comunque.
0: Inoltre, non indossare la biancheria intima abbassa la temperatura corporea e permette di addormentarsi più facilmente.
1: Oh.
0: Ecco, questo potrebbe tornare a me utile, vedi?
1: Allora, levate queste mutande, no?
0: Adesso?
1: No, no. Ma l'avevo detto. Che cazzarola.
2: Cosa le cerchi a fare?
5: No, ma letto quelle larghe, dai. Quelle larghe comunque non comprimono, quindi la temperatura rimane tale.
1: Se le voleva adesso, qualcuno si... come se... no, vabbè.
0: Qualcuno... tu hai detto,
1: No, dico, qualcuno dice di no. No, vedi, tutti dicono di sì, hai visto? Hai sentito?
0: Ma aspetta, adesso fa freddo.
1: Sì, vai. Ok.
0: Aspetta, aspetta, perché...
1: Alessa, ma che stai a fare?
0: Ma che stai a fare, scusa,
1: Ma penso
2: cioè,
1: se
2: le mutande di Deadpool stasera.
0: Ma non le volevo vedere noi.
1: Cioè, ma tu metti le mutande, non sa manco quelle che c'hai, fammi capire.
0: Allora, se si alza lo share della trasmissione,
2: io,
0: ti dai fuori.
2: Io non le scelgo le mutande, apro il cassetto, ne più una, mentre vado al bagno e fa la doccia.
4: Scusa, posso chiedere una cosa a voi donne?
0: Sì,
4: voi il completino lo mettete per voi stesse o per...
5: Loro stesse.
4: Perché posso dire una cosa?
0: No.
4: Aspetta, non so perché.
2: Il completino è quando hanno deciso le date.
0: Bravissimo.
4: Sì, ho capito, però posso dire una cosa? Stavo pensando, tanto quanto una volta che vi state spogliando, no? Che andate con un uomo, con un uomo, con chi andate.
0: Esatto.
1: Vai.
4: Tanto quanto dura? 30 secondi.
0: Ma io il completino mi sono messo una due volte in vita.
4: Ma cazzo vi comprate completini a 200
0: euro? Ma chi se lo compra, infatti?
4: Tanto durano 30 secondi. Secondo me Lola, voi stesse.
2: Secondo me Lola c'ha un insight.
0: Attenzione.
3: No, c'è della gente che apprezza i completini. E sì, durano anche più di 30 secondi.
1: Appunto.
0: Secondo me
2: io
0: comunque
2: faccio parte
0: Lola
2: di entrambe le
1: poi
2: categorie.
1: Si possono fare tante cose anche con il completino.
0: Ma anche
1: incluso.
0: Senza.
1: Allora, stai puntando punte, ne rimane il completino così con 2 secondi. Ma fammi capire come funziona sta storia.
0: Ma so il completino vedo una cosa.
1: Ma
0: proprio...
1: mutande sì, completino no.
2: Io ancora non ho provato le mutande commestibili però, eh.
1: Ma ah, perché esistono? Quelle famose, sì, a caramella. Ma so di mio nonno.
3: Tanto non ti piacerebbero, tu non mangi un cazzo, lascia perdere.
1: Esiste. E tu che ne sai? Fammi capire.
0: No, questa
1: ma
0: questa
1: come funziona
0: bellissima?
1: Questa cosa che mi sono persa.
3: So che lei
1: io.
3: Non ha
5: lei
3: tanti
5: ha problemi
3: alimentari.
5: Ah, c'è il rischio di allergie.
1: Ma c'è anche il completino, c'è anche il reggiseno che si mangia, cioè si è mutato il reggiseno. Ma a Gioia, ma sono provate da 20 anni, non l'ha mai visti?
0: Non l'ho mai mangiato.
1: Al Sexy Shop.
0: No.
1: Che praticamente sono quelle caramelle quelle rotonde, no?
4: Caramelle.
1: Le caramelle quelle rotonde che tu mangi. Certo, per quando hai frio sei molto col diabete, perché quando stai a metà strada, voglio dire.
2: No, ci stanno anche dei gelatina, sembra che c'è le mutande dei Goliador tipo.
0: Ma serio?
1: In che senso?
2: Te lo giuro,
1: quello non l'ho mai visto.
2: Gelatina alla frappa, io non l'ho provata, però l'ho vista al Sexy
1: Shop. Ma da dove si compra?
2: Al Sexy Shop l'ho vista.
1: Ma qual è?
2: Quello su...
1: Allora dopo mi dà l'indirizzo che vado, perché...
2: L'indirizzo non lo so, però è su Main North Road andando
1: ma
2: giù.
1: Ma c'hanno anche il reggiseno.
0: Pubblicità occulta questa.
1: C'è anche il reggiseno, perché la caramella c'è pure.
4: Gioia, concludiamo per favore.
0: Ah no, anche perché ci sono dei contro, cioè questo è di solo. Stai calmi.
1: Dai.
0: Nonostante molti pro, ci sono anche degli importanti contro. Se non indossare l'intimo può causare la proliferazione dei batteri a causa dell'umidità, allo stesso modo anche non averle aumenta il rischio di contrarre infezioni, soprattutto nei luoghi pubblici. Non indossare nulla sotto i vestiti può essere molto comodo, ma ci sono rischio di abrasioni e micro lesioni, soprattutto indossando alcuni specifici indumenti. Allo stesso tempo molte persone sostengono di sentirsi più sicure, sexy e libere senza indumenti intimi, che sia durante un allenamento o al lavoro.
1: Sì, però io voglio sapere adesso chi è quella che sta senza mutande al luogo pubblico, fammi capire.
0: Ma allora quando è che te la solo a casa te levi queste mutande?
1: A casa, quando dormo, te lo sto a dire io, sì.
0: Vabbè, ci sono persone che ne mettono neanche per uscire, tipo Alessandro.
1: Vabbè, mignotte, voglio dire, scusate.
2: Io a volte vado in giro con i pantaloni della tuta. Ok, ma anche a fa spesa. Anche a fa spesa, no, esco a chiccato.
1: Tutto sì, così. Che
2: pantaloni della tuta, maglietta e felpa, anche soprattutto l'inverno, però senza mutande.
1: No, così no.
2: Anche voi a casa mettete le mutande quando andate a fare la spesa. E non sono il solo!
6: Ciao, ciao. Condivido anch'io.
1: Cioè, ma poi è andata a fare la spesa senza
6: l'estate, però.
1: Ecco, non è Gioia che dice che vuole incontrare.

0: per uno al supermercato.
1: Sì, ma cosa senza, per favore?
0: Gioia, se senza mutande, lascia stare, cambia posto.
2: Lo consiglio a tutti gli uomini, pantalone della tuta senza mutande. Almeno una volta nella vita.
1: Spero che non incontrabbe mai.
0: Avete distrutto il sogno di Gioia, esatto, che avete detto l'altra settimana. Vorrei averci la cosa di incontrare un ragazzo.
1: No, no, no, ho detto l'amore della mia vita,
0: l'amore
1: non mi hai detto
0: della
1: un ragazzo
0: vita
1: io.
0: In un supermercato, comunque ha scoperto che state tutti senza
3: Vabbè, allora, sotto la doccia, come dici tu prima, mutanda sì o mutanda no?
0: Mutanda sì, logicamente, mutanda sì, cazzarola.
4: È il momento di fare una pausa. Pausa. Il 99% di voi sta per cambiare radio. Non lo fate, vi prego.

0: Diciamo che possiamo tornare anche in onda, anche se in ritardo, non fa niente. Speriamo ci sia la base. Io non ho neanche le cuffie, non so neanche se ha messo la base. No. Alessandro, no, ma loro sono ancora fuori che parlano. Anche noi eravamo fuori a parlare. Allora, abbiamo finito questa notizia della mutanda sì, mutanda no, almeno quando sei a casa, quando vai a dormire. E adesso tocca a Ugo, che ci deve parlare di alcune cose, sia di cosa vuol dire parlare due lingue, anche se una la parli magari un po', cioè una è la lingua madre, l'altra è la lingua che impari, però c'è gente che parla, sai, riesce a parlare due o tre lingue fluenti. Perché tu so che hai qualche problema con che lingua.
1: Guarda, io tanto che parlo la mia bene, quella, la mia lingua madre. E poi sappiamo tutti i miei problemi con l'inglese, no? Possiamo sentire la notizia, per favore?
2: Beh, bilingue, quindi di solito sono quelli che hanno la lingua biforcuta, sono delle serpi, praticamente.
1: Vedi perché non sono inglese?
2: No, però. Opla, è partita una base. Niente, il fatto di parlare due lingue sicuramente, diciamo, crea delle situazioni di funzionamento mentale in maniera più articolata, diciamo, sono, diciamo, una forma di sviluppo ulteriore linguistico e quindi anche mentale per l'elaborazione del pensiero. Quindi c'è anche un discorso legato all'aumento della stimolazione sinaptica e quindi anche il collegamento neurale, quindi c'è un aumento delle capacità mentali, ma questo si può ottenere anche studiando, banalmente applicandosi e studiare, diciamo, le scienze, questo in modo particolare la matematica eccetera, anche dal punto di vista linguistico si può, diciamo, ampliare quello che è la performance del cervello. E d'altronde è lo stesso, la materia grigia, che è, diciamo, la parte neurale legata, c'è qualcuno che direbbe i nefroni, no, in realtà sono i neuroni, e quindi il collegamento assonale può aumentare, essere anche più stabile, quindi dà più possibilità alla persona di trovare, diciamo, una logica più immediata. C'è per contro il problema che dal punto di vista la scelta delle parole può essere un po' più difficoltoso, perché uno deve cercare di avere un vocabolario ampio in due lingue piuttosto che una, quindi

0: parlare più lingue sicuramente stimola, come si dice, le meningi. Una volta ti dicevano da bambino: spremi le meningi. Cosa sono le meningi? Lei che mi guarda in maniera così sospettosa.
1: No, le meningi sono le tempie, no?
0: No, le meningi sono le...
2: Quante lingue parli?
1: Era meglio che nel senso non stanno in gola le meningi.
0: Sono le membrane che avvolgono il cervello.
1: Non
0: che
1: stanno le tempie.
0: Che sono la pia madre, la dura madre.
1: Desoleda.
0: La pia madre, la dura madre e l'aracnoide. La linea, la pinda e la Santa Maria.
2: Esatto.
0: Erano le tre caravelle.
2: Sono anche quelle.
1: Comunque posso.
3: No,
1: questa,
3: no,
1: questa sta canzone dopo la devo pronunciare io,
2: sì, prima
1: pronunciare.
2: Perché
1: pronunciare, vabbè, come si dice?
3: Annunciare,
1: vabbè, con la mia pronuncia, pronunciare. Perché questa l'ho sentita, ho visto lo spezzone della...
2: Quante lingue parli?
1: Tante. Quante ne vuoi sapere?
4: La lingua dell'amore.
1: Quella sempre. Poi stasera
5: l'italiano, no? L'italiano quando è che lo impari?
1: No, quello non l'ho mampato, ma è morta la maestra, direttamente a romana a me, sinceramente.
0: Avete visto il film Il nome della rosa?
5: Anche assolutamente no. Sì, con Sean Connery.
0: È un grandissimo film. E naturalmente sulla base del romanzo di Umberto Eco. E c'era un personaggio che era Salvatore, che parlava... ma mischiava il francese, l'inglese, l'italiano, era un macello, tanto è vero che Azzo, che era
4: il ragazzo
0: esatto, il ragazzo di Sean Connery, ragazzo nel senso che era il suo

0: Edmond Baskerville disse: tutte e nessuna. È stato grande, grandioso.
1: Roberta, parla col il dialetto calabrese.
2: No, calabrese, se qua lo siete. È uscito lo cane che. No, come cazzo?
3: Quello tedesco!
2: Non mi viene il dialetto calabrese io!
1: Perché hai fatto l'aspirata?
2: Perché così parlate?
1: Prova. Perché parlate?
2: Perché non lo so, è strano, parlate voi.
1: Ma voi chi?
2: Calabresi!
4: Voi calabresi,
2: voi calabresi,
0: perché sei? Quanti sono?
2: Tu fammi capire.
1: L'unico è Francesco che è calabrese.
2: Ma che? Francesco non è calabrese.
1: Vale in calabrese, Francesco.
2: Vai.
5: Come ti passi? Ti passi e buona.
1: Hai visto?
2: Ma quello è napoletano.
1: Ma
2: no! Buona la passa!
3: No, no.
2: Sì.
0: Tu voleva pizza, quello.
2: Comunque io vado,
1: Dai, dai, aspetta.
2: Questa è bella perché non l'ho mai sentita tutta. Ho sentito lo spezzone
1: subito perché lei parla subito all'inizio.
2: Allora, la mia, una delle macchine mie preferite. Da Eletta Lamborghini, ben ben bambina.
1: Brava!
2: Grazie! Ah!

0: Bam Bam Bambina.
1: Quanto ti piace questa canzone?
2: Da 1 a 150, però va bene, dai.
1: È tutta gasata.
2: Ma no, infatti, senti, rispetto a quella che ha messo prima, allora ragazzi, votiamo tra questa e quella che ha messo prima. Qual
3: questa
2: è meglio?
3: Fa meno cagare.
2: Ecco, grazie, quindi meglio. Ecco.
1: Allora, guarda, la tolgo proprio, dai.
2: Allora, adesso Francesco ha una notizia, giusto Francesco?
4: Ma diciamo che è una notiziona questa, eh?
2: Vai, vai, vai.
4: Questa è una notiziona e si parla di generazioni, generazioni. A che generazioni apparteniamo? Qui siamo, mi sembra, due generazioni, tre
2: anche
4: generazioni. Mamma mia, sono così avanti io con la generazione.
1: 25 anni? Ma no.
2: Sì.
1: Dai,
5: zero.
1: Meno.
2: 20.
1: 5 anni, 10 anni. Vabbè.
4: Ritorniamo nella generazione di adesso, del presente, no, non quella del passato, perché quella del passato, mamma mia, lasciamo perdere. Ma anyway, cioè quella del presente è molto complicata, c'è l'intelligenza artificiale che ci vuole, ci vuole per sostituire i giovani, non è che col cervello lasciano un po' a desiderare. Ma anyway, pensate che un video pubblicato su TikTok dal ragazzo ha ottenuto 2,7 milioni di visualizzazioni e scatenando l'ilarità del pubblico. Voi ci credete?
2: No, sì. Comunque.
5: Come no, sì.
4: Secondo lui, dice, è in grado di digitare un testo velocemente usando solo con una mano. Appartiene alla generazione Z, ovvero nati tra il 1997 e il 2012. Chi è qua e appartiene?
2: Nessuno. No.
4: Allora noi siamo a posto. Ma mica tanto, ragazzi.
1: Quelli, loro sono 2003.
2: Sì, loro.
5: Quindi
2: sì.
5: 15 anni è la generazione, dal 2000, no, dal 1997 al 2012.
6: Da 20 a 30 anni o da, mentre la sociologia è stimata in circa 15-20 anni.
3: Okay. Allora,
6: la generazione in demografia è 30.
3: Le generazioni sono baby boomer dal 46 al 64, generazione X dal 65 all'80, poi c'è millennial dall'81 al 96.
5: Eccola
4: là.
3: Presente. No, cioè tu millennial.
4: No,
3: marzo.
4: Gioia, ah, gioia.
1: No, io sarei, qual è quella prima? Non è boomer.
3: Generazione X dal 65 all'80. Che anno sei? Bevi.
1: 77.
3: Generazione Z dal 97 al 2012 e poi Alfa dal 2013 al 2025. Madonna. E dal 2026 è iniziata la generazione Beta.
1: Dal 2013
2: è Beta.
3: Generazione Alfa dal 2013 al 2025.
1: Quindi Aria è Alfa e invece quella prima è
3: Z,
1: che è fino al 2012.
2: E l'ultima è generazione Beota.
3: Sì, Beta.
2: Ah,
4: Beota, Beata.
2: Vai. Ok, va.
1: Poi c'è Alfa, Beta,
2: Z,
5: Gamma.
2: Eta. Alfa Romeo.
3: Delta.
2: Eta.
3: Beta.
2: Beta
3: e Z.
4: Vabbè. Ma come
2: è
4: GPQ7?
1: È l'alfabeto?
2: È greco.
1: No, cazzi, cosa la so?
2: Mazza, l'ho detto a cazzo però! Cioè, ma manco!
1: Sincero,
2: la cosa bella che manco! L'ho proprio buttata così, ragazzi.
4: No, ma lei appartiene alla generazione del
6: questo,
4: cazzo.
6: Questo attenzione! È un esempio.
2: Vai!
1: E tiene la
4: discesa. Che è successo, ragazzi?
5: Si dicono parolacce.
4: Ma ne ho sentite tanto, ragazzi. Anyway, volevamo continuare sulla questione.
1: Stavo dicendo
4: al professor Pappone.
6: Il fatto che lei ha buttato la
2: ma
6: cosa.
2: Ma ce l'ha con me, Ugo.
6: No,
2: oggi,
6: no.
2: Sì.
6: Quello che voglio dire è che il tuo subconscio lo conosceva,
2: sì,
6: e tu consciamente dici non lo so, l'ho buttata. In realtà la sapevi l'informazione. Ecco perché l'hai buttata così.
5: Nel tuo subconscio.
2: Nel mio subconscio. Vedi, allora il mio subconscio.
6: Tu lo sapevi.
2: Ma perché dorme il mio subconscio sempre allora?
3: Perché tu stai sveglia.
2: Il mio subconscio forse. Ma
5: come
2: poi
5: il tuo?
2: Subconscio.
4: Subconscio.
1: È più intelligente di te. È quello di cui tu sei innamorata quando ti guardi allo specchio.
2: Bello, no, quello sono proprio cosciente.
5: Quello è l'ego.
2: Quello. Ego. No, quello è il magnum ego. Buono, quello pure mi piace. No, come prego? Vai.
4: Mi stupite con queste generazioni, ma anyway, io appartengo alla generazione del 1900, un tempo che fu, ma non stiamo lì. Anyway, allora, una questione di evoluzione tecnologica qua, ragazzi, tecnologie, mamma mia. Chi è che ci sa fare con le tecnologie? Che tutti voi, eh?
2: Io no.
5: Io poco.
4: Archi Alessandro è un professionista. Joyce? Anche?
5: No?
4: Bianca?
5: No, io no, faccio schifo con la
4: tecnologia. No, dai, no, che non ti sottovalutare. Ugo, il professor Pappone?
6: Sì.
4: Tu ci sai fare.
6: Sì, il professor Pappone ci sa fare perché opera attraverso da remoto, praticamente. L'ho detto, no? Che ha operato, ha ablato un paziente da Cotignola a Chicago.
4: Bravo, bravissimo. Robot.
1: Cotignola, allora, ti ricordo che è Cotignola, sì.
2: Quella è Cerignola.
4: È vicino.
2: No, quella è Cerignola.
4: A Foggia, dai.
1: Cotignola è Romagna.
2: Quella è Cerignola, vai.
4: Anyway, ritorniamo qua in studio, qui, che ne ha di là, eh? Allora, una questione di evoluzione tecnologica. Questo divario non è casuale, ma affonda le radici nell'evoluzione della tecnologia Bibu. Nel 1997, il lancio del Nokia 9001. Chi è che lo conosce? Chi era?
2: 9001.
5: Il primo
4: 9000i. Ehi, ho tappato. Hai visto che io non sono molto tecnologico.
6: Questo che anno era?
3: Che anno? 97.
4: Nel 97, no, 1997.
1: Già, io non ho la notizia sott'occhio. È 9000i o 900?
5: 9000i.
1: Quindi tu hai letto 9001. Non 90001.
4: No,
1: è bravo. Vabbè, solo per capire come ragiona.
4: No, ma le tecnologie, no, ragazzi. Ma che ne vai? La situazione qui al momento, allora, al contrario del debutto dei telefonini, al contrario del debutto dei telefonini.

0: non avere nessun sogno o obiettivo da perseguire può essere interpretato come una mancanza di aspirazione e quindi causare delle discussioni all'interno della coppia. Va premesso comunque che l'ambizione non coincide necessariamente con un guadagno elevato, ma piuttosto con ottimismo e voglia di fare. Portare a termine i propri impegni è importante, ma spesso può essere difficile. La tenacia e la determinazione sono la chiave per riuscirci. I sogni non si avverano se non ci si adopera per realizzarli. Secondo Mosier, il modo migliore per affrontare la questione con il partner poco ambizioso è dimostrarsi curiosi. Curiosi di capire se ha dei sogni, delle prospettive di vita, degli obiettivi che si impegnerà a compiere. È sempre meglio capire cosa si cela dietro il comportamento di una persona prima di giudicare o di allontanarsi da essa.
1: Ma dici?
0: Non hai capito un cazzo.
1: No, dai, no, io sono molto d'accordo. Che ci sarebbe una persona priva di ambizioni, dei sogni, cioè. Che fai?
0: Beh, io penso che se la persona non cresce, o entrambe le persone non crescono, non cresce il rapporto. Quindi il rapporto dopo un po' arriva in un punto che non ti dà più stimolo al rapporto.
1: Esattamente,
0: stesso.
1: Esatto.
0: Perché se tu come persona non sei portata a crescere, che sia a livello personale, di carriera, quello che ti pare, ma comunque c'è una crescita dietro, se tu quella crescita non ce l'hai, no, tutto quello che fai non cresce.
1: Il problema più grande nasce quando uno dei due cresce e l'altro no.
0: È così, si lascia.
1: Esatto, e quello è uno dei motivi di rottura principali, secondo me. Quando io vado avanti e tu stai là e poi cala tutto, cala la stima, cala tutto e ritorniamo ai tradimenti.
0: Ah, esatto.
1: No.
0: Sì, perché poi
2: con le mutande o senza?
1: Stai lì, scusami.
2: Cosa?
1: I tradimenti come fai? Con le mutande o senza?
0: Vabbè, quali sono le tue ambizioni?
2: Dipende, perché le puoi pure tenere.
0: Quali sono le tue ambizioni?
2: Le mie ambizioni divertirmi a questo momento.
1: Attenzione.
2: In questo momento la mia ambizione è divertirmi il più possibile.
0: E che tipo di crescita ti darà?
1: Poi te lo spiega.
2: Ma io non voglio crescere. Ma chi sta scritto che devo crescere? Io sto cresce perché comunque dall'età quella cresce, ma che io mentalmente voglio crescere in questo momento no. Ma
1: allora è un vecchio.
0: Allora non è un'ambizione.
2: È un momento, è una fase della vita, posso.
0: Ma non è un'ambizione.
2: Ma io infatti te sto a dire, in questo momento non c'ho ambizioni.
0: No, tu hai detto le mie ambizioni è divertirmi.
2: È un'ambizione.
0: Non è un'ambizione.
2: Oh, è sempre un'ambizione.
1: Un desiderio, un desiderio.
2: No, un'ambizione, perché se io l'avevo il mio punto di vista.
0: Ma non c'è un'ambizione, non è un punto di vista, vabbè. Grazie lo stesso.
2: Prego, ma tu fai domande, poi ti risponde e non ti sta bene quello che ti dico.
0: Perché non capisci la domanda?
2: Ma no, vabbè, perché tu non capisci la risposta. Ecco, vai, time out, oggi mi avete preso così stasera,
1: ecco,
2: tutti
1: quanti. Non me lo date mai sta campanella, per favore, ecco.
2: Comunque,
0: gioia le tue ambizioni.
1: Allora, arrivata qui sono... realizzarmi, no, la prima è imparare l'inglese,
0: ecco.
1: La primissima, perché quello porterà a tutte le altre, quindi rirealizzarmi lavorativamente parlando. Per ora sono solo queste e basta.
0: Lola, dimmi le tue ambizioni.
1: Oddio, che voce calda.
3: Beh, io ho tante ambizioni, specialmente a livello lavorativo, quindi sono...
1: Dicene una.
3: Noiosa stacanovista. Beh, io ho un'attività, la mia ambizione è farla crescere o aprire un'altra.
1: Ok,
3: sono economiche le mie.
1: Forse è brutto che tutte le volte che parliamo di ambizioni parliamo sempre di lavoro.
4: No,
3: ci sono diversi tipi di ambizioni. Io mi riconosco in quello perché è quello che mi appartiene, ma non per forza.
1: No, non è un giudizio, perché io ho detto la stessa cosa, perché una delle mie prime è appunto
3: imparare l'inglese
1: per poi realizzarmi lavorativamente parlando.
3: Ma tu stai facendo qualcosa per raggiungere le
1: la prossima notizia, ragazzi, è
0: Joyce, la tua ambizione?
4: Tipo goal, un goal? Il mio goal.
1: Esatto.
0: Un tuo goal che però porta ad una crescita personale.
4: No, crescita personale. A 50 anni quella crescita personale.
0: Che cazzo,
2: scusa,
0: Ma che vuol dire?
4: Io voglio solo. Io devo tornare in Italia, questo è il mio goal.
0: Quella può essere un'ambizione. Tu stai lavorando per costruirti un futuro in Italia.
4: Esattamente quello.
5: Eh no, ma non lo sta facendo.
4: Sì, sì. Perché no?
5: Per costruirti un futuro in Italia?
3: Cosa fai per costruirti un futuro in Italia, a parte lamentarti del fatto che tu voglia andare in Italia?
1: Uè, calma.
4: Faccio lavoro qua e faccio quello che devo fare, mettere da parte un certo gruzzoletto. Intanto non tocco quello che potrebbe essere gli altri investimenti.

0: cazzo.
1: E poi te ne vai.
0: A una certa.
1: Ci abbandoni qua, una così. Certa.
2: Ma dove vai?
3: Quindi l'ambizione tua è
1: riuscire. Che fa?
2: Noi che famo?
3: S'attaccamo al proverbiale. Ma quindi
0: lo faranno come fanno lo zoo. Magari io invece starò a Miami, sto a Torino.
3: Eh sì, che c'è sti mezzi ma tecnologici.
0: Ma tra una decina d'anni sarà così, almeno, spero.
1: Ah, perché tu tra 10 anni te ne vuoi andare? Ah,
3: sì. Sì, fa la
1: sua vecchiaia in Italia.
0: Questo giorno se dobbiamo farlo è 2 anni.
1: Pensava di, ma dove vai infatti? Scusa, ma noi si devono sposare.
0: No, 2 anni. In 2 anni ci separiamo.
1: Ma che 2 anni?
0: Devo farlo a qualcun altro, poi lo puoi fare solo 2 volte.
1: Ma io dico, ma dimmi, ma se può fare sta cosa? Io guarda, veramente, guarda.
3: Sì, tanto i soldi in cella che deve imparare l'inglese prima di iniziare a lavorare.
0: C'è tempo?
2: Ma tu lo parli l'inglese, lo capisci pure, tu non sei. Tu devi essere più sicura di te stessa, punto.
1: Io? Sì. Io una cosa mi hanno fatto debbano nella vita.
3: Oh, guarda, ieri sera si è mangiata a cena e si è ordinata da mangiare da sola.
1: Vabbè, ma vabbè, mica sono mongolo, non so inglese, ma mica sono mongolo.
2: Così dici?
1: Ma no, ma non riesco a fare un discorso con qualcuno, magari capisco, ma non riesco a parlare.
2: Ma
1: date sotto, me butto, non ti dico che non lo so, perché dovrei dire no.
2: Ma tu
1: no?
2: Parti col principio, prima o poi dovrai
1: buttare.
2: Infatti se questa cosa ci siamo passato tutto lunedì sera così,
1: esatto. Lasciamo
2: stava, basta. Io con te ci rimango.
0: Vabbè, dai, la prossima canzone, la nuova canzone di Jovanotti,
1: Dai!
2: Alfa, buon vento!
0: Oh, fai qualcosa!
1: Beh, nuova.
0: Oh. Se vuoi dire qualcosa, no, perché è stata appena illegalmente, quindi.
2: No, ma cioè io una volta che avevo detto una cosa giusta,
3: magari possiamo detta. Rimettere la base.
0: Sì, sì, sì, sì. Dai, intanto la mandiamo.
2: Gioia, canta, vai.
1: Canto io?
2: Vai.
1: Che canto?
2: Canta quello che te pare.
1: Non mi viene così.
2: Ecco la bella l'uva focarina.
1: Ma chi è l'uva focarina? Ma io conosci solo te.
2: La canzone romana, va, spara.
1: Ma questa non è romana, stellina.
2: Ma che te frega? Partene con una, vai.
1: Dai, entrate una canzone al volo, dai,
4: Vai.
1: No, ma quella no, Italia Starter Pack.
5: Sai che Francesco è bravo a raccontare le barzellette, lui
1: Vai.

0: 40. Ma quanti cazzi tu sia? C'ho 20 anni.
1: Ho 20 anni, io.
2: Allora,
1: ho 20 anni veramente io nel.
2: Allora io mi chiedono,
1: quanti filtri hai?
2: Ma che te frega di te? Non levate che me lo stanno levando il filtro.
1: C'ho anche il loro cassetto.
2: Spostale che il filtro. Scusami, allora hanno inventato i social media.
1: Anche i capelli mi ha rimesso.
2: Hanno inventato i social media con i filtri, perché non usarli, scusate, eh?
3: Perché no? Come il trucco? Non va usato, sai, così. Così devi essere.
2: E io sto senza oggi, quindi.
3: Appunto, così sempre.
2: Ma non
3: mi piace i filtri.
1: Non ho un buco in faccia.
3: Io pure voglio avere
2: un filtro.
3: Però non ce l'ho.
2: Ho capito, ma c'è chi gli piace. No, ma è vero, perché tu sei molto critica, perché l'altro giorno c'era una ragazza.
3: Che t'ho detto?
2: Quella là col trucco.
3: Amore, quella non era trucco, quella era una maschera, non era trucco.
1: Comunque abbiamo la prossima notizia.
3: Sì.
2: Ma anche no, scusa, fammi finire.
1: No,
2: io
1: no,
2: sto...
1: no, dopo, capparate a casa. Date
2: vabbè.
1: I numeri.
2: Ma poi quello che abbiamo già litigato lunedì, stiamo. Che te
3: no,
2: sei
3: proprio...
2: che è meglio che. No.
3: Se.
2: Vai.
3: Giri.
2: La prossima notizia sarebbe che?
3: Prossima notizia, adesso te lo dico subito.
2: Vai, vai.
3: Allora, sei troppo sensibile? Forse
2: no.
3: Sei solo più intelligente della media. Questo lo leggo molto volentieri. Allora, cerchi di risolvere i problemi di tutti e ti stressi per cose che non puoi controllare. Potresti avere una sensibilità sopra la media. Adesso ti dico anche il perché. Allora, vi è mai capitato di sentirvi in colpa per qualcosa su cui non avevate il minimo controllo?
1: No.
2: No.
3: Ma Madonna mia, ma okay, un po' di empatia. Cioè, ma che... Se la risposta è sì, ma non mi sembra, potreste far parte di quel club di persone che Psychology Today definisce un'alta componente emotiva. Non ti spiego. Perché le persone molto intelligenti soffrono di sensi di colpa? In parole semplici, si tratta di individui con un quoziente intellettivo ed emotivo superiore, che tendono a prendere la vita e le sfumature con una serietà fuori dal comune. Allora, queste persone non vedono il mondo semplicemente per com'è, ma continuano a vederlo disperatamente come dovrebbe essere. Questo divario tra realtà e ideale crea una perenne preoccupazione. Si nota un problema, si intravede la soluzione e scatta immediatamente il senso di colpa se non si riesce a risolverlo. Io mi cerco un sacco su queste cose.
2: Io sto a sentire, non sto a sentire, vai, comunque.
3: Dai, però, cioè...
2: No, a me già... Vai, tranquillo.
3: Devi ascoltare, questo vedi, significa che hai poca sensibilità. Allora, la trappola della sindrome del supereroe. A questa dinamica si unisce spesso un forte bisogno di perfezionismo e di controllo, anche su quegli eventi che sono totalmente fuori dalla nostra portata. Ok? Non è un caso che queste persone, fin da piccole, vengano etichettate come i saggi della situazione, diventando il punto di riferimento e confidenti di tutti. Te ci ritrovi?
2: No. Sì, sì, cioè da dire che a me tutti mi dicono i cazzi di tutti, però io non devo dire mai quelli dell'altri. È vero però, eh.
1: Oh, ma è piena di gente collegata, oh.
2: Chi, ma che è tutta, chi è tutta sta gente?
1: Si
2: ma
1: sono
2: che
1: collegati
2: so?
1: Tutti quanti.
2: Ma che è?
4: Ma saranno tutti quei cazzi vostri, tra
2: ma che
4: cazzo?
2: Ma
3: comunque,
2: che sto
3: finendo?
2: Una volta che lo faccio.
3: Ascolta, così finiamo.
2: Ma chi è tutta sta gente? Poi ne conosce nessuno.
1: Vabbè, andiamo avanti.
2: Ma non l'ho mai fatto, mi sono fatto. Vai.
3: Ecco qua. Alla fine quel persistente senso di colpa non è altro che il dolore mascherato per non essere riusciti a proteggere qualcuno, a riparare una situazione o a rispettare quel ruolo da supereroi che ci è stato inconsciamente assegnato, accumulando una silenziosa dose di frustrazione e rabbia. Sì, però se non mi ascolti, scusami, eh.
2: Ma mi ha levato la live!
3: Oddio, ma?
2: Mi saranno collegati tutta sta gente strana, quello col cappuccio da figa, cioè quell'altro. Ma
1: no,
2: dai!
1: Praticamente.
2: Ma il cappuccio da figa
1: è successo? Altri utenti.
2: Sì.
1: Hanno preso la tua live e ti hanno fatto diventare te ospite della loro live.
2: Però me vedevano.
1: Ma certo, sì, ma
2: l'importante è che me vedevano. È come quando uno dice parlano, parlano male, parlano bene. L'importante è che parlano.
1: La sua preoccupazione è, la faccio io la domanda successiva. La vedevano col filtro o senza?
5: Senza.
1: Senza filtri.
2: Ma me l'ha levato Joyce.
3: No, allora, a parte che qua stiamo andando fuori tema, per favore, ok? Questo, cioè, è una cosa importante quella che abbiamo detto. Vedi, perché io sono sensibile e mi ritrovo in queste cose. Tu no. Stai a pensare alla live.
2: Dai,
3: potrei. Per una cosa, potrei.
2: Allora, sono contenta per te.
3: Dai,
2: no, ce l'ho pure la pure io sono sensibile.
3: Non mi sembra.
2: No, però io sono sensibile, però sono una persona che non si fa vedere. Su quello sì, sono sincera. Io magari mi metto a piangere, però me nascondo. Tu non me vedrai. quasi nessuno mi ha mai visto piangere. Se potevi manco quasi mia madre e mio padre, ma non lo so.
5: Anche perché con 40 filtri è impossibile.
2: Dai!
5: No. Allora, io all'inizio ho detto no, però in realtà mi ci ritrovo, ma solo nel, dal punto di vista professionale.
3: Cioè?
5: Cioè che io dal punto di vista professionale tendo sempre a guardare le soluzioni dei problemi che ancora non esistono.
3: Quella è etica lavorativa, diverso.
5: E allora vaffanculo.
3: È perfetto, questa è la sensibilità che dicevo. Capisci?
2: Ma io pure sono sensibile, però sono una persona che non lo fa vedere, quello.
3: No, no, ma qua si parlava proprio di... cioè, mo per dire, io sono una che se sto per strada e vedo un uccellino al lato della strada che non vola, cioè io mi fermo perché devo risolvere quel problema in quel momento, capito?
5: Così, al primo uccello che vedi.
3: No! Mazza che esempio che ho preso.
2: Allora, la staccata, per esempio, gli salgo sopra con la macchina, così lo faccio, lo levo dalla miseria della vita, no?
3: Vabbè, certo, utilizziamo questa soluzione per tutto, allora, stiamo il genere umano.
5: Eutanasia.
2: Esatto. Sì, assolutamente, aiuto colui che...
3: Aiuto colui che...
2: che se sta per morire, ti aiuto a ammazzarti.
3: Ma la stella non sta per morire, vabbè, no. Sensibilità.
2: Ma perché tu che ci faresti con l'uccello? Lo porteresti da veterinario?
3: L'ho già fatto,
2: che,
3: già
2: che hanno fatto? E poi tu l'hai visto?
3: L'hanno salvato.
2: Che l'hai visto te?
3: L'ho visto, io
2: l'ho lasciato. No, che l'hanno lasciato e poi l'hanno acchiappato e l'hanno buttato. Perché fidate, così è successo.
3: Cioè, capisci quanto amore c'è in questa stanza adesso?
5: Ma volevamo ringraziare tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato su 5ABI 103.1 FM e che ci hanno anche purtroppo guardato dai nostri social Facebook, Instagram e TikTok. Seguiteci se ancora non lo fate alle nostre pagine Pensavo Peggio.
1: L'appuntamento con Pensavo Peggio, qual è, Roberto?
2: Dai, la prossima settimana, ma con il prossimo ci... dalle 8:30 alle 10:30.
1: E in Italia?
3: Alle 13.
2: È confuso orario. Guarda, va sul cellulare e controlla. Dai, Italia, ecco.
1: Francesco, noi ci vediamo ancora.
6: Ci vediamo l'ultima settimana del prossimo. Anzi, no, perché io sono in Italia. Forse ci connettiamo, ragazzi. Ci connettiamo direttamente da Torino.
5: Il nostro inviato
6: dalla Spagna,
5: è andato tutto
6: o dalla Spagna, o anche da Barcellona, dalla Turchia, perché io vado in giro per l'Europa. Vado in Europa, ragazzi, in
1: per
6: vacanza.
1: Quanto, quanto tempo?
6: 5 settimane.
5: Ah, ok. Ma
1: c'è anche il rischio che ci becchiamo a Torino.
6: Forse sì e forse no, dipende da quanto ti feri, perché io non sto sempre a Torino, faccio anche le crociere, vado in giro, mi metterò anche a fare la bella vita.
1: No, io
5: senza mutande.
1: È dal 2013 che ti conosco in radio, quando siamo conosciuti in radio, quindi è 13 anni. Hai sempre fatto la bella vita.
6: Si fa quel che si può e quel che si può si fa.
2: Ma
1: lui si è goduto la vita. Cioè ogni volta va 2 o 3 volte in Italia in crociera.
5: Se la sta godendo. Ha lavorato tutta la vita, mo se può permettere di godersi.
3: Francesco, portami con te. Portami con te.
6: C'è mia moglie già.
3: Beh, mica ho detto sposa, ho detto portami. Se parlava dei tradimenti, cosa fare?
1: Va bene, grazie Gioia, grazie Ugo, grazie Nora, grazie Ale.
5: Grazie al cazzo. No,
2: però. Ma quella grazie Graziella, comunque. Ragazzi,
1: fallo tu adesso stavolta, dai, che sei qua, fai l'ancora tu.
2: Non me la ricordo, allora.
1: Da Roberta, il suo dire.
2: Ci sentiamo la prossima.
1: Da Roberta. Da Joyce.
5: Alessandro.
4: Lola.
7: Ugo.
3: Gioia.
6: Francesco.
2: Ci sentiamo in radio.
5: Ci vediamo in giro. Ciao belli.
2: Ciao.
1: Che bravo, che bravo.

scusami Angela, per il male che ti ho fatto. Tanto quando vedo la mia fotografia nel giornale, dici guarda a chi sto scemo, a chi sto scemo.

Scusami angelo, per il male che ti ho fatto. Sei stato il mio primo amore, avevo solo 15 anni. Mi deve perdonare, non stammi sulla mice, ma ti prego, scordami su sto orgoglio. Sto orgoglio, sto orgoglio. Scusami.

0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Ciao ragazzi, ciao!
0: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 531.
13: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
14: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale, per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
15: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham, sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139-7400.
2: Uno sponsor di questa stazione.
13: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: ragazzi, ciao!
1: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 531.
2: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale, per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
3: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
4: You're listening to 5EBI 103.1 FM. The time is 8 o'clock and it's time for Breakfast Without Borders.
5: 5EBI, the voice of Adelaide's diversity.
6: 103.1 FM.